sei una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudismi, ma come mangiare, cardo ci chiede di giocare.

bandiraaɓe sehilaaɓe, caggal yettude Allah e nulaaɗo ko julde nelaaɗo makko tedduɗo o. Mo winderen nde fof tagiraa sabu muɗum, mo jame kisi ngune mum ko Alda e gasa.

Senegal di ko jale ko ci wéré di ko jale di bu lay té kay ministre d'information bu Senegal di ko jale madu chamana ministre d'information.

looj ku muy bajala ti daan ci Côte d'Ivoire er way di nu ko fajal ci Dakaru Dial Diop ul watim penna ci bay fa di jey fa ci Diop jor jup yene nyaay.

0: sandei madi mo chamboy ai lere saro
1: wana sari nari nei na yakuten ama tu sari mo to yanna jake ma kwala
0: nei li malangare nan lol.